e più prudenza. Di qualunque, saporato, o più flemma, e più prudenza.